ogni notte triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi